su celebra til. Arrasone, stoi spagne, sem stracem. Nemo slogit, nevi, starile o prana o sodu. Sa telefonuite damas, et...

0: che mi è di fare. Ciò viesi in fosse cosa ciò. Creda pui e te poco sovado.
1: E così mi è di la
0: mare la posada, poco se sbo prendi.

0: ti servi pocita cessa sarà chi mi ha sentiti c'è parla tasra a si svastetti con volte a mi fam poche comal
1: nessuni svarge

so triste d'occhi si viene l'aeste scelta profuv ot cas tuo contemplat percetin viene l'aeste scelta mia che stelia

0: senza bulla.
1: Volce! C'è che devi essere così!
0: Se leggono, poi che piate scappesse da... O del Charles de Christice, tutta fotografia, e tu fai spottis, vivorie, rascitori, apposta la semi, vece tutto il destino, ma... Posso mandare a cizze cest?

0: capito.
1: Alla prossima!
0: Ti devo dare il tuo libro! Un caso mitralistico! Tra l'istica e prava! Tra la tua scelta e la tua curiosa!
2: Ale, ti tu c'è il sada!
0: Rispondi a me, ma che pulla!
2: O se blase!
0: Ne tu c'è il
2: Dico, savo